che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un

0: dimenticare.
1: Radio Idea.

puoi star bene così, guardare il mondo che passa. Se puoi star bene così, a me non mi basta.

0: Sono le 4 e 59 minuti. Ora
1: esatta. Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Idea.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non

0: Sono le 6:01.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmain diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto, nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi, nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis e nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 8 agosto. Ariete, la luna in gemelli stimola la tua voglia di agire e di conoscere persone nuove. Le parole diventano la tua arma vincente. Sul lavoro arrivano notizie. Toro, la tua attenzione si concentra sulle questioni pratiche e materiali. Una proposta interessante potrebbe aiutarti a valutare meglio le tue risorse. Un legame si rafforza. Gemelli, con la luna nel tuo segno, sei il protagonista della giornata. Fascino, brillantezza e rapidità mentale ti permettono di essere sempre al centro dell'attenzione. Cancro, hai bisogno di qualche momento di tranquillità per mettere ordine tra i pensieri. La luna ti invita ad osservare più che agire. In amore hai bisogno di sicurezza. Leone, la vita sociale si anima e potresti ricevere inviti o proposte interessanti. Gli amici diventano una fonte di ispirazione. I brevi viaggi, le nuove conoscenze sono sorprendenti. Vergine, la giornata richiede attenzione agli obiettivi e all'organizzazione. Potrebbe essere necessario prendere una decisione importante o chiarire una situazione professionale. Bilancia, la luna in gemelli è tua alleata e favorisce viaggi, studio e nuovi interessi. Hai voglia di allargare i tuoi orizzonti e di confrontarti con idee diverse dalle tue. Scorpione, le emozioni si fanno più intense, ma la luna ti invita ad osservarle con maggiore distacco. È una giornata buona per chiarire questioni economiche o sentimentali rimaste in sospeso. Sagittario, la luna mette al centro le relazioni, partner, collaboratori e amici che chiedono maggiore attenzione. Il dialogo sincero può rafforzare un legame importante. Capricorno, gli impegni quotidiani richiedono concentrazione, ma la giornata scorre con maggiore leggerezza del previsto. Anche in amore non ci saranno problemi importanti. Acquario, creatività, simpatia e voglia di divertirti sono in primo piano. La luna positiva armonizza il tuo cielo e favorisce incontri, flirt e attività artistiche. Pesci, la tua attenzione si rivolge alla casa e agli affetti più vicini. Potresti sentire il bisogno di chiarire una questione familiare o di riorganizzare il tuo spazio personale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana tipicamente estivo con tanto sole in tutta la Puglia, ma purtroppo anche fine settimana molto caldo. Rimane ben salda l'area di alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, e così in Puglia temperature nelle zone interne fino a 36-38 gradi, temperatura all'ombra, figurate voi al sole. Alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, da segnalare per il resto un po' di vento da nord. Si farà sentire nel weekend, soprattutto nel Salento, in parte attenuerà un po' la calura. Ma per sapere per quanto andremo avanti così c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana tipicamente estivo, con tanto sole in tutta la Puglia, ma purtroppo anche fine settimana molto caldo. Rimane ben salda l'area di alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, e così in Puglia temperature nelle zone interne fino a 36-38 gradi, temperatura all'ombra, figuratevi voi, al sole. Alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Da segnalare per il resto un po' di vento da nord, si farà sentire nel weekend soprattutto nel Salento, in parte attenuerà un po' la calura. Ma per sapere per quanto andremo avanti così c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sono le 8:59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: un canile o gattile in Italia. Loving Pet, dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 8 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la solennità di San Domenico di Guzman, sacerdote e fondatore dell'Ordine dei Predicatori, i Domenicani, ma si ricorda anche San Emiliano, vescovo e martire. Facciamo un viaggio indietro nel tempo per scoprire i fatti principali accaduti oggi nella storia. Nel 1956, una delle più grandi tragedie minerarie della storia, Marcinelle in Belgio, un incendio nella miniera di carbone causò la morte di 262 minatori, tra cui 136 italiani. Oggi, in quella data, si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Nel 1963 in Gran Bretagna avviene la celebre grande rapina al treno. Una banda di 15 malviventi assalta il convoglio postale Glasgow-Londra e ruba un bottino record di 2,6 milioni di sterline dell'epoca. Nel 1974, in un celebre discorso alla nazione, il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon annuncia le sue dimissioni a seguito dello scandalo Watergate. L'atto diventerà esecutivo il giorno successivo. Nel 2008 si aprono ufficialmente a Pechino i giochi della 29esima Olimpiade con la memorabile cerimonia di inaugurazione allo stadio Nido d'Uccello. Oggi festeggiamo il compleanno di diversi protagonisti dello spettacolo, dello sport e della cultura. Tantissimi auguri a Dustin Hoffman, straordinario attore americano, vincitore di 2 premi Oscar, al grande campione svizzero di tennis Roger Federer, al cantautore e musicista Shawn Mendes e all'attore e regista Massimo Popolizio. Buona giornata a tutti, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Io sono il leader.
1: Sono le 9:59.
2: Ora esatta.
3: Idea News Magazine.
4: La crisi migratoria scoppiata nella città autonoma giovedì 30 luglio con l'ingresso di migliaia di persone attraverso la frontiera è sicuramente la più grave degli ultimi 5 anni, da quando il Marocco allentò le misure di controllo nel maggio 2021 e circa 8.000 persone entrarono nel territorio spagnolo. Spagna e Marocco allora erano immersi in una grave crisi diplomatica, poi risolta e tutto è rientrato. Mentre vedevo quelle immagini pensavo a come la storia ce lo insegna, la Turchia abbia utilizzato, tra virgolette, come scudi umani quasi tutti i siriani, gli oltre 1,5 milioni di persone che hanno tentato di attraversare appunto la frontiera durante la guerra contro la Russia e sono stati poi confinati in scambio dall'Unione Europea, ricevendo migliaia di euro. Mi ha ricordato un po' quell'episodio, perché questo flusso migratorio così forte, così numeroso di persone, giovani, donne, uomini, bambini, mi è sembrata un po' simile, ecco, a quello che la storia ci ha già, di cui la storia ci ha già reso testimoni. Ma l'area Schengen comprende sicuramente 27 paesi che avevano abolito i controlli alle frontiere interne, consentendo la libera circolazione praticamente all'interno appunto dei paesi che hanno sottoscritto questo accordo, e appunto che consente la libera circolazione ai cittadini dei paesi Schengen, che possono viaggiare senza controlli alle frontiere interne e hanno delle normative comuni, sono state adottate norme comuni in materia di visti e controlli alle frontiere esterne. L'area Schengen rappresentava una delle conquiste principali dell'integrazione europea, permettendo quindi a oltre 450 milioni di persone di viaggiare liberamente tra i paesi membri senza dover affrontare controlli di frontiera interni ed esterni. Ed è questo il punto che è stato messo appunto fortemente in crisi dopo quello che era successo. Accade in un momento storico decisamente particolare. Qual è la verità? Che cosa si nasconde dietro questa manovra? Un attacco diretto alla Spagna, che ha preso delle posizioni nette, senza mezzi termini, nel conflitto sul conflitto tra Stati Uniti, Israele, Iran, Palestina, insomma, è una scena che, a guardarla a largo raggio, fa venire molti dubbi, però è anche vero che se ci rifacciamo alla Carta Universale dei Diritti Umani, noi vediamo che ci sono degli articoli specifici che parlano proprio della possibilità di muoversi tra un paese e l'altro a livello mondiale, quindi non soltanto per quanto riguarda i confini europei. L'articolo 13, per esempio, dice: ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Il comma 2 dice: ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, o di ritornare nel proprio paese. E l'articolo 14 dice: ogni individuo ha il diritto di cercare di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Ora, guardando quei volti, veramente la compassione si muove nella mente delle persone normali, tra virgolette, perché io immagino i sogni, le speranze di quei volti giovanissimi, di quelle donne. Certo, sicuramente tra di loro ci sono probabilmente persone che avranno dei debiti con la giustizia, sicuramente ci sono, come in ogni posto fondamentalmente del mondo, persone che hanno dei conti aperti con la giustizia e che cercano di scappare ad essa, ma fare poi di tutt'erba un fascio, io la trovo un'azione decisamente criminale e mi chiedo, guardando quei volti, che cosa spinge questi uomini, queste donne con questi bimbi ad andare via dal proprio paese, a tagliare le proprie radici nella speranza di trovare qualcosa di meglio nel proprio futuro. Dovrebbe essere questa la domanda di base. Poi sicuramente attraverso i controlli, attraverso un ordine che potrebbe anche essere appunto sancito da degli accordi come quello di Schengen, le cose potrebbero essere fatte in una maniera più civile e migliore. I paesi che hanno aderito a questo accordo, a cominciare dalla Bulgaria, dalla Romania, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Finlandia, Austria, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Islanda, Norvegia, Svizzera e anche la Liechtenstein, nonostante siano dei paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, hanno sottoscritto questo accordo, tiratisi molti dei quali in posti importanti come appunto l'Italia indietro e mettendo in discussione questo, è un tentativo secondo me politicamente scorretto, dal momento che è proprio nelle fasi di emergenza che dovrebbe venire fuori l'unione, no? E quindi l'accordo dovrebbe avere più valore e più importanza. Ribadisco che sicuramente se ci dovessimo rifare alla Carta Universale per i diritti umani, sicuramente quello a cui stiamo assistendo è davvero una falla enorme nel diritto umano, appunto, di poter cercare, di poter scegliere e di poter sperare di vivere una vita migliore. Vi invito come sempre a conoscere questo documento, il sito è www.unitiperidirittiumani.it e potrete richiedere anche dei materiali gratuiti o frequentare dei corsi online assolutamente gratuiti. Magari si possono guardare gli eventi con un punto di vista diverso, che è quello che io spero sempre. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spa in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spa di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spa di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Band dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Auto stunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

Radio Idea. È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmat diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto. Nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi. Nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. E nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 8 agosto. Ariete, la luna in gemelli stimola la tua voglia di agire e di conoscere persone nuove. Le parole diventano la tua arma vincente. Sul lavoro arrivano notizie. Toro, la tua attenzione si concentra sulle questioni pratiche e materiali. Una proposta interessante potrebbe aiutarti a valutare meglio le tue risorse. Un legame si rafforza. Gemelli, con la luna nel tuo segno, sei il protagonista della giornata. Fascino, brillantezza e rapidità mentale ti permettono di essere sempre al centro dell'attenzione. Cancro, hai bisogno di qualche momento di tranquillità per mettere ordine tra i pensieri. La luna ti invita ad osservare più che agire. In amore hai bisogno di sicurezza. Leone, la vita sociale si anima e potresti ricevere inviti o proposte interessanti. Gli amici diventano una fonte di ispirazione. I brevi viaggi, le nuove conoscenze sono sorprendenti. Vergine, la giornata richiede attenzione agli obiettivi e all'organizzazione. Potrebbe essere necessario prendere una decisione importante o chiarire una situazione professionale. Bilancia, la luna in gemelli è tua alleata e favorisce viaggi, studio e nuovi interessi. Hai voglia di allargare i tuoi orizzonti e di confrontarti con idee diverse dalle tue. Scorpione, le emozioni si fanno più intense, ma la luna ti invita ad osservarle con maggiore distacco. È una giornata buona per chiarire questioni economiche o sentimentali rimaste in sospeso. Sagittario, la luna mette al centro le relazioni, partner, collaboratori e amici che chiedono maggiore attenzione. Il dialogo sincero può rafforzare un legame importante. Capricorno, gli impegni quotidiani richiedono concentrazione, ma la giornata scorre con maggiore leggerezza del previsto. Anche in amore non ci saranno problemi importanti. Acquario, creatività, simpatia e voglia di divertirti sono in primo piano. La luna positiva armonizza il tuo cielo e favorisce incontri, flirt e attività artistiche. Pesci, la tua attenzione si rivolge alla casa e agli affetti più vicini. Potresti sentire il bisogno di chiarire una questione familiare o di riorganizzare il tuo spazio personale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana tipicamente estivo, con tanto sole in tutta la Puglia, ma purtroppo anche fine settimana molto caldo. Rimane ben salda l'area di alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, e così in Puglia temperature nelle zone interne fino a 36-38 gradi, temperatura all'ombra, figuratevi voi, al sole. Alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Da segnalare per il resto un po' di vento da nord, si farà sentire nel weekend soprattutto nel Salento, in parte attenuerà un po' la calura. Ma per sapere per quanto andremo avanti così c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al

0: rapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
11: Radio Idea.

nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana tipicamente estivo con tanto sole in tutta la Puglia, ma purtroppo anche fine settimana molto caldo. Rimane ben salda l'area di alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, e così in Puglia temperature nelle zone interne fino a 36-38 gradi, temperatura all'ombra, figurate voi al sole. Alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, da segnalare per il resto un po' di vento da nord. Si farà sentire nel weekend, soprattutto nel Salento, in parte attenuerà un po' la calura. Ma per sapere per quanto andremo avanti così c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sono le 12:59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.
3: Salida del vuelo con destino

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito Cieli.

0: moglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmat diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto. Nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi. Nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. E nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Sport dalla loro parte sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: vita.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 8 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la solennità di San Domenico di Guzman, sacerdote e fondatore dell'Ordine dei Predicatori, i Domenicani, ma si ricorda anche San Emiliano, vescovo e martire. Facciamo un viaggio indietro nel tempo per scoprire i fatti principali accaduti oggi nella storia. Nel 1956, una delle più grandi tragedie minerarie della storia, Marcinelle in Belgio, un incendio nella miniera di carbone causò la morte di 262 minatori, tra cui 136 italiani. Oggi, in quella data, si celebra la Giornata Nazionale del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo. Nel 1963 in Gran Bretagna avviene la celebre Grande Rapina al treno. Una banda di 15 malviventi assalta il convoglio postale Glasgow-Londra e ruba un bottino record di 2,6 milioni di sterline dell'epoca. Nel 1974, in un celebre discorso alla nazione, il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon annuncia le sue dimissioni a seguito dello scandalo Watergate. L'atto diventerà esecutivo il giorno successivo. Nel 2008 si aprono ufficialmente a Pechino i giochi della 29esima Olimpiade con la memorabile cerimonia di inaugurazione allo stadio Nido d'Uccello. Oggi festeggiamo il compleanno di diversi protagonisti dello spettacolo, dello sport e della cultura. Tantissimi auguri a Dustin Hoffman, straordinario attore americano, vincitore di 2 premi Oscar, al grande campione svizzero di tennis Roger Federer, al cantautore e musicista Shawn Mendes e all'attore e regista Massimo Popolizio. Buona giornata a tutti, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina gli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina

0: 316-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Idea.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quelle per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite in Puglia con temperature minime praticamente tropicali. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località ce l'ha Travimete.
1: Radio Idea.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

Puoi segnalare smarrimenti e ritrovamenti grazie alla geolocalizzazione, contribuire a contrastare gli abbandoni, favorire le adozioni, prenderti cura degli abbandoni, favorire le adozioni, prenderti cura

0: Okay,
1: Sono le 16 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: cieli blu.
1: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire.

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Auto stunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 8 agosto. Ariete, la luna in gemelli stimola la tua voglia di agire e di conoscere persone nuove. Le parole diventano la tua arma vincente. Sul lavoro arrivano notizie. Toro, la tua attenzione si concentra sulle questioni pratiche e materiali. Una proposta interessante potrebbe aiutarti a valutare meglio le tue risorse. Un legame si rafforza. Gemelli, con la luna nel tuo segno, sei il protagonista della giornata. Fascino, brillantezza e rapidità mentale ti permettono di essere sempre al centro dell'attenzione. Cancro, hai bisogno di qualche momento di tranquillità per mettere ordine tra i pensieri. La luna ti invita ad osservare più che agire. In amore hai bisogno di sicurezza. Leone, la vita sociale si anima e potresti ricevere inviti o proposte interessanti. Gli amici diventano una fonte di ispirazione. I brevi viaggi, le nuove conoscenze sono sorprendenti. Vergine, la giornata richiede attenzione agli obiettivi e all'organizzazione. Potrebbe essere necessario prendere una decisione importante o chiarire una situazione professionale. Bilancia, la luna in gemelli è tua alleata e favorisce viaggi, studio e nuovi interessi. Hai voglia di allargare i tuoi orizzonti e di confrontarti con idee diverse dalle tue. Scorpione, le emozioni si fanno più intense, ma la luna ti invita ad osservarle con maggiore distacco. È una giornata buona per chiarire questioni economiche o sentimentali rimaste in sospeso. Sagittario, la luna mette al centro le relazioni, partner, collaboratori e amici che chiedono maggiore attenzione. Il dialogo sincero può rafforzare un legame importante. Capricorno, gli impegni quotidiani richiedono concentrazione, ma la giornata scorre con maggiore leggerezza del previsto. Anche in amore non ci saranno problemi importanti. Acquario, creatività, simpatia e voglia di divertirti sono in primo piano. La luna positiva armonizza il tuo cielo e favorisce incontri, flirt e attività artistiche. Pesci, la tua attenzione si rivolge alla casa e agli affetti più vicini. Potresti sentire il bisogno di chiarire una questione familiare o di riorganizzare il tuo spazio personale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Bambina.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Soli protagoniste in Puglia nelle prossime ore con

0: Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite in Puglia con temperature minime praticamente tropicali. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località c'è la Trabimeteo.
1: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento su Idea News Magazine. Negli ultimi anni, chiunque si sia messo alla guida o abbia semplicemente camminato per le strade delle nostre città, si è imbattuto in una trasformazione visibile a occhio nudo. Marciapiedi sbarrati, cordoli di cemento spuntati dall'oggi al domani e carreggiate stradali improvvisamente dimezzate per far spazio alle nuove piste ciclabili. Si parla continuamente di transizione ecologica, di mobilità sostenibile e di impatto zero. Ma la realtà che viviamo ogni giorno sul territorio racconta una storia ben diversa. Parla di progettazioni improvvisate, corsie che finiscono nel vuoto e di un netto aumento dei rischi sia per chi guida le automobili sia per chi decide di muoversi in bicicletta. Ma come siamo arrivati a questa situazione così caotica? Per capirlo dobbiamo guardare a quello che è successo a livello normativo negli ultimi anni. Tutto nasce con le modifiche al codice della strada introdotte a partire dal 2020 sulla scia delle misure emergenziali. Con quelle riforme sono state sdoganate le cosiddette bike lane light, ovvero le corsie ciclabili create semplicemente tracciando una riga di vernice sull'asfalto. I comuni hanno ottenuto la possibilità di realizzare interventi rapidissimi, scavalcando la burocrazia e riducendo al minimo i costi strutturali. A questa semplificazione si è aggiunto poi l'effetto finanziario del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'Unione Europea ha messo a disposizione centinaia di milioni di euro per la mobilità dolce, ma ha imposto scadenze rigidissime e obiettivi chilometrici da raggiungere a tutti i costi. Il risultato, per non perdere i finanziamenti e rendicontarne i numeri richiesti, molte amministrazioni locali hanno scelto la quantità a discapito della qualità. Hanno disegnato piste ovunque ci fosse un metro d'asfalto libero, senza considerare la sicurezza e la reale viabilità. La grande contraddizione è stata quella di voler forzare l'uso della bicicletta anche dove non esiste alcuna tradizione storica o conformazione adatta. In paesi come l'Olanda o la Danimarca, la cultura della bicicletta funziona perché affonda le sue radici in decenni di pianificazione urbanistica, su territori completamente pianeggianti, con mezzi pubblici efficienti e con un'educazione stradale consolidata. In Italia, invece, si è preteso di calare lo stesso modello dall'oggi al domani in città collinari, con estati torride o con centri storici dalle strade strette e antiche. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, percorsi vuoti per gran parte dell'anno e traffico ordinario completamente paralizzato. I casi concreti si sprecano lungo tutta la penisola e mostrano cortocircuiti identici da nord a sud. A Milano, ad esempio, la centralissima e trafficata Corso Buenos Aires è diventata il simbolo delle polemiche per la ciclabile tracciata a ridosso delle auto in sosta. Teatro di continui pericoli di impatto, con le portiere aperte all'improvviso e di rallentamenti per i mezzi di soccorso. A Roma, lungo le arterie ad alto scorrimento come via Gregorio VII o in diversi tratti dell'Aurelia, le nuove corsie hanno ridotto la carreggiata, creando imbuti di traffico chilometrici e ostacolando le fermate degli autobus. A Torino e a Bologna, molte piste leggere, dipinte sull'asfalto, si interrompono bruscamente a ridosso delle rotatorie, scaricando i ciclisti direttamente al centro dell'incrocio tra i veicoli veloci. Persino al sud, in città dalla viabilità complessa come Napoli o in molti comuni costieri, si sono viste piste ciclabili spuntare su marciapiedi strettissimi, costringendo i pedoni a camminare in mezzo alla strada. E qui arrivano le vere e proprie trappole urbane, di cui si legge sempre più spesso nei fatti di cronaca. Per far spazio a queste infrastrutture improvvisate, intere vie cittadine sono state trasformate all'improvviso in sensi unici, eliminando centinaia di parcheggi per i residenti e stringendo le corsie al punto da rendere difficilissimo il passaggio di autoambulanze e camion dei vigili del fuoco. Quando una strada si stringe oltre il limite di sicurezza, il margine d'errore per chi guida si azzera. Ci troviamo di fronte a piste ciclabili che cambiano larghezza all'improvviso, passando da 2 metri a poche decine di centimetri per schivare un palo della luce o una fermata del bus. Assistiamo a percorsi che partono da un punto preciso e poi svaniscono nel nulla, e vediamo corsie separate dalle auto solo da una riga bianca stampata a terra, dove chi pedala si trova a pochi centimetri dai retrovisori delle macchine in corsa. La tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini sono principi fondamentali, ma non si garantiscono con una pennellata di vernice stesa in fretta per rendicontare un bando europeo. Realizzare percorsi ciclabili senza criteri di sicurezza significa creare un servizio alle comunità e mettere a repentaglio l'incolumità delle persone. I territori hanno diritto ad infrastrutture sicure, pensate con il buon senso e modellate sulle reali esigenze di chi vive. Grazie per averci seguito e l'appuntamento è al prossimo aggiornamento con la nostra informazione.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Auto stunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.

0: dalla loro parte sempre.
1: Radio Idea.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono il leader.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: 滴滴答答答答答答答答答答答答。
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire

0: preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Idea.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
3: Sulle

0: temperature minime praticamente tropicali. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località ce l'ha. Trabi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Band dalla loro parte, sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: io sono il leader.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Idea. No matter what, no matter what, you

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite in Puglia con temperature minime praticamente tropicali. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località c'è la Trabimeteo.
1: Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: dalla loro parte sempre.
1: Radio Idea.
2: Gli amici di sempre, gli abbracci.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Radio Idea.
1: Stare lontano non è facile, però è più facile di allontanarsi. Sulle finestre ci lanciamo i sassi.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 9 agosto. Ariete, la mattinata è dinamica e piena di iniziativa. Potresti sentire il bisogno di dire ciò che pensi senza filtri. Evita reazioni impulsive nelle prime ore della giornata. Toro, questioni pratiche e finanziarie richiedono attenzione. La congiunzione Luna-Marte può spingerti a prendere decisioni rapide. Un dialogo sincero porta maggiore serenità. Gemelli, sei protagonista della prima parte della giornata. La Luna congiunta a Marte nel tuo segno aumenta energia, intraprendenza e desiderio di affermarti. Attenzione solo alla fretta. Cancro, la mattinata può apparire agitata o poco chiara, come se qualcosa si muovesse dietro le quinte. Le emozioni diventano la tua bussola per il resto della giornata, grazie alla Luna. Leone, le amicizie e i rapporti sociali sono al centro dell'attenzione. In avvio di giornata potrebbero emergere discussioni vivaci ma stimolanti. Poi avrai bisogno di recuperare energie. Vergine, la Luna congiunta a Marte porta movimento negli obiettivi professionali e nelle responsabilità personali. Potresti dover gestire una situazione all'ultimo momento. Bilancia, la mattinata favorisce viaggi, spostamenti e nuovi progetti. Hai voglia di guardare lontano e ampliare i tuoi orizzonti. Amore, in grande fermento. Scorpione, le prime ore del giorno sono intense e cariche di emozioni. Potresti voler chiarire una questione importante. Con Mercurio, il Leone, devi fare attenzione alle spese da oggi in poi. Sagittario, le relazioni richiedono attenzione. La congiunzione Luna-Marte nel segno opposto genera tensioni o attrazioni improvvise. Con il passaggio della Luna in Cancro, il clima si fa più intimo. Capricorno, la giornata inizia con molte cose da fare e una certa agitazione nell'organizzazione degli impegni. Cerca di mantenere calma e lucidità. Qualche tensione in amore. Acquario, creatività e voglia di divertimento caratterizzano la mattinata. La congiunzione Luna-Marte accende entusiasmo e spirito di iniziativa. Spese in aumento con Mercurio e Leone. Pesci, le questioni familiari o domestiche possono richiedere

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono le 2.
1: Ora esatta. Radio Idea.
2: Let's go. Sounds good. Real good.